nostro programma. Non facciamo le figliane, sarà la chiara fine dell'anello. La regna va, la scienza.